verità. Ora giro riera per il tiro la cimenta. Bra in bra la farai muovit. Lo chi ti vede.

0: Radio Citaniu.
1: Oblati, oblata, si anjuius. Delle cantato dei dulce.
0: L'émotion del pays.
2: Nautri.

0: Radio Citanio.
1: I carboni della Sarna Mosca, che lui deve, i carboni della Sarna Mosca.
0: Del país.
2: La prova la fai

0: italiano de Mendelssohn. Dos pesos de Rossini, aro ausicen en premier, un tros tirat del italiano a Alger, seguit de caucos notos vengudo de Zelmira, maissi.
1: Pappadaci, che mai sento? Pappadaci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia,

bellezze, fra gli scherzi, fra gli scherzi e le carezze, il dormire, mangiare e

0: piacere mangiar, io di più non voglio più non sopravvivere
1: mangiar
0: per la vita, per piacere
1: mangiar,
0: o di più non voglio non dormir, bella vita.

per Puccini, ma ici Mozart. Mozart a me lo requiem, une opera che lo mette a sti anni e poi si parla a cabà, se non lo importa che vuole bene la musica barocca. Avvitano l'Ucchirie, l'Uracrimosia e la News dei Lux Eterna. Ma ici.

film per acaba usisen l'adagio per cordo de Samuel Barber interpretat per la Filharmonia Orchestra e a tal s'accabarà la nostra emissione. Merci de nous demora fidèles. A la semana venento.

la Sinfonia del Mondo Nobel de Dvorak, Aro Elgar, in su nobro Pomp and Circumstance, obro composato per lo mestre inglese Edward Elgar e con ben 5 marce. Cal dire che la più sconeguta d'amore la première baliato lo premier cop a Londres in 1901. Lo successo fusquet total considerable. La première marce che nana usi a Wei fusquet commengato per lo re Edward 7 per il coronamento del Nobelai del paese. Aquel musico è stato ripreso di un plano di film di un lupla famoso Irange Meccanico di Stanley Kubrick, ausissendo dunque Pomp and Circumstances, e a tal s'accabarà l'emissione. Merci di nous aver seguiti e di nous demorare fidèles. Alleu, dunque, bye.